Beautiful, yeah.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa. E se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in

0: Sono le 4 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet!

vita d'artista, come l'ho vista. Ho detto questa è la mia. Ma cosa resta? Tutto inventato e regalato a chi? Ma ti frusti il corpo col fiore di un bel ricordo così. L'amore di un giorno ha deciso già di allontanarsi di qua. Che decadenza!

per quel che vale, è un fatto mio. E chiudo gli occhi all'oblio.

0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro, e se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule. Altri farmaci colpiscono più specificamente cellule.

0: uscita non avevo idea di cosa fare e la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
1: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
2: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
3: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante che non si sa quando si è giovani è che la vita è veramente lunga e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
2: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
3: Sì, sì, anzi io quello che consiglio ai miei studenti di università è di tornare a giocare, perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui se uno ha voglia di fare questo c'è proprio lo spazio di farlo. Come posso essere di ispirazione, come tutte le cose ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese, quindi non so se è un'ispirazione ma è una direzione.
1: A Roma per noi Giovanni, Eleonore, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
4: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei da autorità universitaria qual è? Avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
5: Da autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, su un ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
6: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
5: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza

0: importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali, in realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
1: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
0: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere. L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
2: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
0: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
3: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
0: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io non ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
3: Sì. Grazie mille.
4: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
3: Volevo chiederle, innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
5: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
3: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
5: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. E la propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
3: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
5: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
4: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali. Un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
1: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
6: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
1: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
6: Ah, Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
1: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
6: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante, che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
4: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
7: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
8: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
7: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
8: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
7: Molta.
8: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto perché ai miei tempi non si sceglieva e spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
4: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
9: Buongiorno, siamo Imena Larr
10: e Matilde Strati Pelgrims
9: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
10: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
11: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
10: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
11: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
9: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
11: Allora, grazie, un'ottima domanda e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba, che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto, è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti, perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
9: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
11: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici. Ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
10: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari, e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
11: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu apprendi pari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
9: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
11: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
4: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
12: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
13: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
12: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
13: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
12: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
13: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
4: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo, oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
14: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
15: Allora, diciamo, in realtà, tutto il della presentazione, il non convenzionale è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece diciamo della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda diciamo appunto quel può essere un approccio ad una terapia.
14: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
15: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni diciamo organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente diciamo delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità diciamo intraindividuale, interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente diciamo fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile ma costosissimo, quindi diciamo dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
14: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
15: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che ti viene dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non far sopraffare secondo me né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
4: Voci Libere è un progetto di media literacy promosso dall'ATS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

star.

can't make it till the morning. I'm gonna be all right now.

0: Thank
1: Eric Clapton, please, a vocal.
2: Sono le 8 e questa è Radio Zainet.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
4: Emmanuel Macron, un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte, ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
3: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese, sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse a Capoverde. 550.000 abitanti a festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Businia versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi, è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio.
Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Sono le 9 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita che superò l'Argentina poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine.

0: si racconta?
1: Ciao belli!
0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione. Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
2: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
2: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
2: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento di problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
2: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pale eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestite a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno, e 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smaltiremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria al litio, una qualsiasi batteria al litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: solo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quintè.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in...

0: di periodo di attività tendono a usurarsi e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
1: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
2: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa in cui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti, molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questione, il rapper, venissimo un po' a lavorare.
3: A consegna, ci abbiamo?

0: belli.
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!

0: Radio.
1: Radio Zanet.
2: Jamaica was a lovely one. I played well.

0: Sono le 10 e questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.

0: Anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore? E qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo, e nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune, al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono super attive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR-T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute e i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
11: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
11: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
11: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
12: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
13: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
12: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
13: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi ha anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
12: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
13: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in un futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
14: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
15: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
14: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
15: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
14: Molta.
15: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
16: Buongiorno, siamo Imena Rar
17: e Matilde Strati Pelgrims
16: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
17: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
18: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
17: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto, in che che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
18: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto. E in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
16: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
18: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire dal, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
16: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo
18: neurale.
16: Esatto, neurale.
18: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
17: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
18: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, è l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
16: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
18: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
0: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
19: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
20: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia. Ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia.

0: devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo.
1: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
3: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come un STEM Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
4: Allora, diciamo in realtà tutta la mia presentazione, il non convenzionale è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista. Diciamo quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi, ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
3: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
4: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali ovviamente, sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie, piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio, ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi, che quindi sono coinvolti poi diciamo nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più, diciamo, efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili. E non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità, diciamo, intraindividuale, individuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
3: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata, possono influenzare la capacità di prendere decisioni?

0: Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
1: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non va sopraffare secondo me né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

David Brown took the guitar solo.

0: Sono le 11 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosinha, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche a Boston, Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiana San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle Scarpette Rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
3: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
1: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ed eccoci in studio su Radio Jeans, un inizio scoppiettante oggi a Città in Musica. Infatti abbiamo appena ascoltato il preludio del Nabucco di Verdi. Chiara Falcone al microfono per questo nuovo appuntamento. Come avrete capito, parleremo di Milano e di Giuseppe Verdi. Qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E il professor Barbieri, critico musicale e Dani, voce di Radio 3. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora Jacopo, cominciamo subito questo appuntamento entrando subito in media stress, via con questo Nabucco.
1: Sì, oggi ci abbiamo molto da ascoltare, da parlare come sempre, tra l'altro, ma oggi ascoltiamo di più perché il Nabucco è più bello di Scheherazade dell'ultima volta, ecco.
2: Allora, sei più allegro,
1: proprio, eh? Sì, no, Nabucco ci piace. Allora, via, incominciamo. Cosa succede? Siamo a Gerusalemme e tutti quanti aspettano l'arrivo di Nabucco, non lo aspettano in modo molto felice, insomma, sono tutti terrorizzati perché Nabucco picchia forte, come si dice, si potrebbe dire. E quindi, insomma, si apre il sipario appunto dentro al tempio dove il popolo di Gerusalemme si è rifugiato e in mezzo a tutte queste sfilate molto imponenti di sacerdoti, soldati, popolo di qua, di là, donne, bambini, fanciulli, arriva Zaccaria, che è il sacerdote, insomma uno dei sacerdoti più importanti della città, che mostra a tutti quanti la preda che è riuscito a catturare. Non si sa in quale modo sia riuscito a catturare, insomma ad entrare in possesso di Fenena, appunto, che altri non è che la figlia di Nabucco. Quindi lui dice: siate tranquilli, in mia mano è caduta la figlia del re. E cosa succede? Si interrompe bruscamente la scena, arriva Ismaele, appunto il principe di Gerusalemme, che annuncia che Nabucco sta proprio alle porte della città e quindi che bisogna prepararsi o a soccombere oppure a difendersi. E quindi naturalmente tutti quanti, visto che è un'opera, partono allarmi, rimangono soli Ismaele e Fenena, e qui inizia a uscire fuori l'intreccio. Cosa è successo? Che Ismaele era caduto prigioniero di Nabucco e si era innamorato naturalmente di Fenena, perché Romeo e Giulietta da quando è nata la letteratura e la drammaturgia ci sono sempre stati. Ma noi non ci accontentiamo di questo, perché in tutto questo Abigail, che è la sorella, la sorellastra, poi si scoprirà la finta sorella di Fenena, anche lei è innamorata di Ismaele. E quindi quando ha scoperto che c'era questa tresca appunto tra Ismaele e Fenena, è uscita fuori di testa, è impazzita. E Fenena infatti è riuscita a liberare Ismaele segretamente, cioè non facendosi beccare da Abigail. Naturalmente proprio in questo momento nel tempio chi entra? Abigail con dei soldati, e quindi: talamo la tomba, a voi sarà, se mi ami io posso ancora provare a cercare di salvare il tuo popolo, altrimenti non ci provare, cioè non sperare di salvarlo. Proprio in questo momento la scena viene bruscamente interrotta dal coro che rientra in scena in modo prorompente, che annuncia appunto che Nabucco sta per entrare nel tempio, ed è proprio il pezzo che ci andiamo ad ascoltare.

0: Eccoci tornati in studio, un coro prorompente, veramente nel vero senso della parola.
1: Beh, il minimo che si possa dire e il massimo che si possa dire è che, beh, cosa potrebbe essere questo se non Verdi? Perché Nabucco, 1842, poi insomma ne parleremo un pochino meglio, è opera giovanile, sì, di Giuseppe Verdi, la terza opera, il terzo titolo, no? Del suo catalogo delle 27 opere. Però già si sente, non dico tutto Verdi perché poi Verdi cambierà, eccetera, ma davvero queste sono le figure fondamentali del suo linguaggio musicale. Anche il preludio che abbiamo ascoltato prima, no? Beh, non potrebbe essere che Verdi. Bellini, Donizetti, Pacini, potrebbero tutti essere scambiabili, fungibili.
2: È inconfondibile lui.
1: Poche note ed è già Verdi,
2: sì.
1: No? Anche questo coro con questi accenti così forti, con queste figure ritmiche così squadrate, così nette, questi passi omofonici in cui tutte le voci cantano la stessa linea melodica, no? Sono proprio inconfondibilmente legate al linguaggio del Verdi prima maniera, diciamo così. E anche quel preludio che è orchestrato, se volete, in maniera non particolarmente raffinata, è piuttosto
2: rozza,
1: brutale.
2: Rozza in senso buono.
1: Rozza in senso buono, ecco, sì. Infatti c'è chi lo detestava, c'è un famoso compositore che si chiama Nicolai che odiava Verdi e diceva appunto proprio di Nabucco è orchestrato come un dilettante. Ma non, sì, è ancora in un certo senso un dilettante, un autodidatta, meglio Verdi, però in questi due numeri che abbiamo appena ascoltato c'è buona parte del lessico musicale che poi lui avrebbe sviluppato negli anni futuri,
2: che lui sviluppa, che comunque però mantiene
1: assolutamente,
2: cioè, in un minima parte nel Falstaff ancora possiamo riconoscere
1: qualcosa, ancora
2: qualcosina
1: c'è.
2: Nel Falstaff magari nell'Otello già si sente di più, che è la penultima opera. Comunque, andiamo avanti. La situazione è questa. Ormai nel Tempio da una parte ci stanno il popolo di Gerusalemme e dall'altra i babilonesi con Nabucco. Nabucco è pronto per occupare il Tempio con la forza e proprio in quel momento Zaccaria, il sacerdote, si gioca l'asso, prende Fenena e dice: guarda che se te provi a occupare il Tempio io questa l'ammazzo. Sta per ucciderla e arriva Ismaele, la strappa dalle mani di Zaccaria e dice: l'amor ti salverà. A quel punto Nabucco dice: perfetto, prendete, ardete il tempio, fia delitto la pietà, saccheggiate di qua di là, cori, strilli, che intanto Verdi in Nabucco è tutto uno strillo, quindi preparatevi. E niente, appunto, proprio il primo atto si chiude con insomma la presa di Gerusalemme e quindi la cattura degli ebrei, appunto. Adesso ci sentiamo appunto questo finale del primo atto.

0: Con Oberto, conte di San Bonifacio, si era affermato sulla scena italiana il giovane Giuseppe Verdi. Reduce dal grande successo riscontrato al teatro alla Scala, per Verdi si prospettarono tempi duri. Infatti, quello stesso anno morirono di febbre cerebrale i due figli e la moglie Margherita. Quasi per uno strano scherzo del destino, in quel periodo il maestro si trovò impegnato nella composizione di un'opera buffa, Un giorno di regno, che non riscosse successo. Verdi decise allora di non comporre mai più. Fu l'impresario della Scala a sottoporgli un libretto. Era il Nabucco. Nel corso di poche settimane, come ispirato da una musa, Verdi compose il suo primo vero successo. La sera del 9 marzo 1842, al teatro alla Scala, il pubblico impazzì letteralmente dietro le note del maestro proveniente da Busseto. Nabucco, passato alla storia per il celebre coro Va pensiero, racconta la biblica vicenda del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme. Sulla scena, sfilate di ebrei, sacerdoti e soldati la fanno da padroni. Basato su una scrittura musicale abbastanza rigida, caratterizzata dall'alternanza di pezzi chiusi, intervallati da recitativi accompagnati, Verdi strizza l'occhio al genere francese del Grand Opéra, al quale poi dedicherà maggiori attenzioni. Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans dopo questa lunga pausa. Siamo sempre a Città in Musica e stiamo sempre parlando di Giuseppe Verdi. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, siamo nel 1842, ma che succede in Italia? Cosa succede a Milano? Ovviamente non vi spaventate, adesso non abbiamo intenzione di ripetere le gesta del Risorgimento, però dobbiamo chiaramente dire e cercare di contestualizzare un attimino la situazione. Siamo a pochi anni dal famoso 1848, da quelle famose 5 giornate di Milano. Ma com'è la situazione? Come d'altronde in molte parti d'Italia, la formazione da parte di Mazzini della Giovine Italia si fa sentire anche qui, e quindi vari personaggi, tra cui Luigi Tinelli, che è il più importante, sentirono di dover prendere su di sé l'eredità appunto di questo messaggio mazziniano, e quindi combattevano più o meno velatamente, perché chiaramente la repressione austriaca era abbastanza forte, per cercare di sensibilizzare la popolazione a quella che doveva essere una rivolta. Proprio in quel periodo circolava un libretto, non diciamo in maniera clandestina, di Cesare Correnti, che si intitola L'Austria in Lombardia, di cui volevo leggervi semplicemente qualche battuta, proprio per far capire qual era la sensazione proprio di insofferenza, che non partiva da un pregiudizio, perché leggiamo. Correnti a un certo punto dice: trattati prima da amici dubbi, poi da nemici temibili, infine da fanciulli di collegio, abbiamo dovuto a poco persuaderci che ogni possibilità di concordia o di transazione con l'Austria è impossibile. Deploriamo la cecità di un governo a cui la provvidenza aveva affidato il destino del centro dell'Europa. Chi scrisse queste pagine ha esitato lungamente, come esitò il nostro popolo, a pronunciare questa sentenza: che il governo austriaco in ogni circostanza ci è nemico per natura, e nemico per elezione, e nemico per necessità. Quindi c'era in qualche modo una sorta di fiducia preventiva che si aveva nel compito, in qualche modo addirittura divino, che doveva avere l'impero austriaco, che però appunto si era completamente, di cui si erano poi dovuti completamente ricredere. Infatti combattere a oltranza è questo sostanzialmente il messaggio che poi sfocerà nelle famose, passate alla storia, come 5 giornate di Milano. Bene, in tutto questo Verdi è stato interpretato, in Nabucco in particolare, come una delle opere più simboliche, ecco, di questo periodo.
1: Sì, ecco. Così, ma anche non è così, cioè nel senso che ci sono tanti miti intorno al ruolo, alla volontà, soprattutto da parte di Verdi e di Solera, Temistocle, Solera, che era il librettista.
2: Che già il nome Temistocle.
1: Vero, mette subito paura ai bambini proprio, ecco, sì. Sulla volontà di esprimere un atteggiamento risorgimentale. Io credo che questa volontà fosse scarsissima in realtà, sia da parte di Verdi, tanto più di Solera. Ci sono alcuni piccoli grandi falsi storici, come per esempio quella notizia circolata per molto tempo secondo la quale la prima alla Scala il Va pensiero sarebbe stato bissato. Ecco, non è niente vero, non è mai stato bissato, è stato un altro coro che è stato bissato, e non per ragioni risorgimentali bensì per ragioni puramente musicali, quindi questa è stata una bugia detta per tanti anni. L'atteggiamento di Verdi nei confronti della politica, diciamo così, era tiepidissimo allora, aveva ben altri problemi, come abbiamo sentito, con i quali confrontarsi. Lo stesso Solera, tra le altre cose, questo è un dato che forse va anche ricordato, non era affatto un intellettuale risorgimentale, tutt'altro, era un neoguelfo. Voleva dire, apparteneva a quella corrente che aveva un progetto piuttosto bizzarro per l'Italia, cioè farne una federazione di stati con a capo il Papa, no? Ecco, allora si capisce bene quanto Solera fosse lontanissimo.
2: Mi vorrei inserire un attimo, infatti nel Nabucco si vede proprio questo orientamento politico di Solera, perché metteva questa figura di Zaccaria,
1: no?
2: Che è il capo sì, del dei dei buoni, quindi ecco, insomma, per marcare ancora di più la sua E poi, se non sbaglio, appunto Verdi, sì, per fuggire a questa fama di sostenitore del Risorgimento, dopo la seconda opera che scrisse successivamente al Nabucco, che è Lombardia e la prima, sì, crociata, fuggì a Venezia per scrivere l'Ernani, per dire non c'entro niente con Milano e il Risorgimento, ecco, faccio un altro lavoro io.
1: Poi è chiaro che invece cioè, il pubblico recepisce l'opera d'arte un po' come gli pare, cioè, vabbè, ovvio, no, certo, al di là delle intenzioni. E quindi la ragione forse dell'identificazione di Nabucco con un certo spirito risorgimentale è data dal fatto che, diversamente da tante altre opere composte fino a quel momento, Nabucco è un'opera corale, è un'opera di popolo sulla scena. E il popolo sulla scena è il popolo ebraico, oppresso, eccetera, eccetera. Ci voleva poco identificarsi, naturalmente, no? Ma anche dal punto di vista strettamente musicale, all'opera italiana degli anni 30, metà anni 30, fatta sostanzialmente di figure individuali, Verdi sostituisce invece un dramma, un vero e proprio dramma, neanche un'opera, basato anche musicalmente sui numeri corali, grandi pannelli, tableau.
2: È un, no?, dramma del popolo.
1: Esattamente. E quindi questa è stata la novità musicale, drammaturgica, strutturale, che il pubblico ha colto, e per questo ha attribuito un grande successo poi al Nabucco. E quindi poi, per vie molto traverse, Nabucco è diventata un'opera simbolo della resistenza risorgimentale, ma davvero malgré lui, malgré soi, come si, sì, dice, no?
2: Secondo atto. Adesso non vorrei essere politicamente scorretto, ma gli ebrei, sì, tanto per cambiare, sono stati deportati, ecco, in Babilonia. Della serie La Storia si ripete sempre due volte. Vabbè, insomma, a parte questo,
0: speriamo non una terza,
2: molto spiacevole,
0: punto,
2: infatti. Insomma, praticamente nel secondo atto siamo a Babilonia, appunto, abbiamo cambiato location
1: location.
2: E praticamente cosa succede? Si apre il sipario in questa sala nel palazzo di Nabucco e Abigail è da sola e ha in mano un foglio che ha preso, e questo foglio era scivolato dal vestito di Nabucco. Praticamente in questo foglio c'era la prova che Abigail era figlia di schiavi e quindi che non avrebbe mai regnato, che avrebbe regnato Fenena e quindi rosica. In più Fenena gli ha fregato il ragazzo, quindi...
0: Proprio apoteosi della gelosia.
2: In questo pezzo all'inizio è l'unico momento in cui si scopre un po' il cuore buono di Abigail, perché appunto canta quest'aria di anch'io dischiusi un giorno il cuore, io che sono sempre così dura, una volta che mi sono lasciata andare ai sentimenti alla fine ci ho rimesso. Per farla rientrare poi subito in riga, arriva il sacerdote di Babilonia con appunto altri sacerdoti al seguito e gli annuncia che Fenena sta liberando gli ebrei. A questo punto Abigail, il re intanto è in battaglia, se non sbaglio, non è in Babilonia, Abigail prende la spada, dice mo ci penso io a rimetterli a posto questi. Quindi praticamente canta questa cabaletta che adesso vi facciamo sentire, e noi diciamo ci siamo voluti divertire
0: a
2: fare un piccolo montaggio tra due edizioni diverse di questa cabaletta. Appunto sentiamo la prima parte, questo recitativo accompagnato, dove si sente appunto il sacerdote che annuncia ad Abigail la liberazione degli ebrei da parte di Fenena. Dopodiché sentiamo il primo pezzo dell'aria cantato da Renata Scotto, diretta da Riccardo Muti, e il da capo dell'aria, cioè la ripresa dell'aria, la sentiamo cantata da, secondo me, l'unica Abigail che sia mai esistita, che è appunto Gena Dimitrova, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, abbiamo ascoltato questa doppia versione della cabaletta e quindi per la prima volta ci poniamo un problema, quello dell'interpretazione.
1: Già, l'interpretazione, che non è semplicemente una curiosità da filologi o da maniaci, no? della vocalità, ce ne sono anche in giro alcuni, è che l'interpretazione è il modo attraverso il quale una musica scritta quasi due secoli fa arriva fino a noi, continua ad arrivare alle nostre orecchie. E quindi è un modo, è un ponte tra il periodo in cui la musica è stata scritta e il periodo oggi in cui noi la ascoltiamo. Quindi riflettere sull'interpretazione vuol dire riflettere un pochino sul viaggio che ha compiuto questa musica dal tempo in cui è nata fino a noi. E qui, insomma, gli esempi che ha scelto Jacopo sono molto significativi perché sono due modi completamente diversi, magari vanno ascoltati e riascoltati per capire, no? Di affrontare lo stesso testo musicale. Da un lato la questione è molto banale, se volete, ma è importante, del tempo. Quella è una scelta del direttore in genere, anche se poi gli interpreti ci mettono becco, ovviamente. Ma nel primo caso è un tempo molto più rapido, nel secondo caso è un tempo invece più comodo, diciamo, no? E poi anche un'idea forse di personaggio diversa.
2: Sì. Beh, intanto abbiamo due cantanti, adesso per essere proprio precisi, abbiamo due cantanti che fanno pure due percorsi di carriera completamente diversi. Da una parte abbiamo Renato Ascotto, che parte facendo Bellini e La Sonnambula, quindi insomma tutto un repertorio del bel canto, insomma,
1: un po' si sente ancora.
2: E infatti si sente molto, pure come musicalità, come modo di porgere le parole. E dall'altra abbiamo Ghena Dimitrova, che vabbè, una iena, che ha fatto per tutta la carriera questi ruoli
1: drammatici
2: bellissimi. Quindi insomma sono due interpretazioni pregevoli tutte e due. Non so quanto in teatro quella lì di Renata Ascotto avrebbe potuto figurare, perché non credo che l'abbia mai cantata in teatro, anche se insomma a un certo punto è impazzita lei, ha iniziato a fare un po' di tutto cose che
1: l'opposizione, insomma, è quella che si dice è un termine un po' pugilistici, no? Sarebbe un soprano lirico leggero, così come ha cominciato Renato Ascotto. Poi la sua voce naturalmente
2: è
1: cambiata,
2: quindi.
1: È un soprano invece drammatico, no? O di
2: Falcon,
1: forza,
2: no?
1: Ecco, esattamente. Poi alla fin fine, insomma, quel che conta è che cosa arriva alle nostre orecchie,
2: infatti,
1: no? Il significato, anche la violenza di questa parte. E sicuramente Ghena Dimitrova è più efficace in questo, non c'è il minimo dubbio.
2: Però la Ascotto la trovo pure molto tagliente, è molto aggressiva comunque. Intanto si capivano di più le parole. Adesso Chiara, che tra le due è l'unica che non conosceva le parole, ci può aiutare a capire se è vero o no.
0: Ma completamente da profana, io prima di preparare la trasmissione avevo detto che preferivo la prima, quindi Renata Ascotto. Però adesso riascoltandola, secondo me non c'è
2: partita.
0: No, non c'è
1: partita. Vabbè, si schiera con Jacopo, anche Chiara, va bene. Pare giusto.
0: Allora, dato che ci siamo interrotti, direi proprio in questo momento deve finire in qualche modo l'azione.
2: Sì, allora si cambia scena, ci spostiamo in un altro tempio, dove gli ebrei vedono che arriva Ismaele, che praticamente, salvando Fenena, che è la figlia di Nabucco, li ha praticamente portati alla deportazione, e quindi gli si gettano contro, insomma, per punirlo. Ma arriva Anna, che voi dite chi è Anna? Una semplice comprimaria che dice una frase in tutta l'opera e nient'altro. Arriva Anna, che però è la sorella di Zaccaria, che dice: dei fratelli, perdonate, un'ebrea salvato egli ha. Perché? Perché Fenena si è convertita all'ebraismo. Quindi poi arriva Zaccaria, che conferma questa cosa, e contemporaneamente, visto che siamo in un'opera, tutto succede in due secondi, arriva Abigail con la spada ed è pronta a punire gli ebrei che sono stati liberati, quindi a rimprigionare nuovamente gli ebrei. Contemporaneamente ancora a Fenena gli viene detta: vatti a nascondere, perché ormai ti sei convertita, sei una di noi, verrai fatta prigioniera pure te. E lei: ah no, fra gli empi ribelli volerò e morirò felice, viva. Arriva Nabucco, che proprio mentre Abigail sta per imprigionare tutti quanti ferma l'azione e vuole capire un attimo che è successo qua, non mi posso allontanare un momento, che mi combinate voi due. In preda, insomma, a un delirio di onnipotenza, dentro al tempio inizia a fare: non son più re, son dio, frum, fulminato. E quindi, no, veramente un fulmine lo colpisce in testa, la corona gli cade e inizia a delirare, è impazzito. Proprio in questo momento Abigail prende in mano la corona e si autoproclama regina di Babilonia. In tutto questo mi sono scordato di dirvi che lei, il foglio che aveva trovato, che testimoniava che lei fosse una schiava, se l'è tenuto nascosto, naturalmente, perché non è mica so scema, e quindi se lo tiene in tasca, e quindi si autoproclama regina, e a sfregio della sorella, perché infatti lei nell'aria che abbiamo sentito prima diceva: regge figlie qui verranno, l'umil schiava a supplicare. Quindi lei dice: mo ve faccio vedere io la schiava che cosa vi combina. E qua si chiude il secondo atto.
0: Benissimo. Allora, come in un normale spettacolo o opera che si rispetti, c'è l'intervallo e non vi vogliamo anticipare nulla. Il 9 marzo 1842 andò in scena al Teatro alla Scala il Nabucco di Verdi. Nello stesso anno Manzoni pubblica l'ultima edizione dei Promessi Sposi. Lo geologo Richard Owen usa per la prima volta il nome dinosauri. L'ingegnere Carl von Gega inizia a costruire la ferrovia Vienna-Trieste, che sarà completata nel 1854. In Inghilterra viene promulgata una legge, The Mines Act, che proibisce il lavoro alle donne e ai bambini sotto ai 10 anni nelle miniere. Per la prima volta viene utilizzata l'anestesia in un'operazione. Bene, in questo intervallo abbiamo pensato di dare due coordinate biografiche sul nostro personaggio, su Giuseppe Verdi.
1: Beh, insomma sì, Verdi non se la passava un granché bene, si è accennato prima, no, nella scheda, lo accennava Jacopo se non mi ricordo male, ma insomma per un compositore della sua età era già piuttosto imbarazzante, perché tutti i precedenti erano contro di lui. Bellini, Donizetti, Rossini a quell'età avevano già conquistato teatri in mezzo mondo, avevano una solidità di vita piuttosto accentuata. Verdi ha cominciato a fare tutto un po' tardi. E soprattutto il suo periodo milanese è stato veramente catastrofico. Appunto, si diceva la morte dei figli, la morte della moglie. Poi su questo ci sono anche tante mitologie, sul fatto che lui avesse davvero deciso di smettere di scrivere musica e come mai si sarebbe mantenuto a Milano. Il conservatorio lo aveva rifiutato, aveva sì qualche rapporto con le società dei concerti della città, aveva diretto l'oratorio di Haydn, la Creazione, ma insomma non aveva un radicamento nella vita musicale milanese sufficiente. Stava lavorando ad una ripresa probabilmente di Oberto, ma insomma non se la passava affatto bene. E quando incontra Merelli, poi naturalmente ci sono anche qui mitologie, pare che lui si è detto che camminasse così pieno di malinconia, no, lungo la galleria a Milano, e per caso si dice aveva incontrato Merelli, dice guarda ho un'opera per te. Non è affatto vero, lui aveva un contratto per tre opere comunque e anche doveva scriverla sta terza opera, no, c'erano Santi. Questa scoperta, poi si dice, no, che Merelli dà questo libretto a Verdi, lui torna a casa, lo butta sul tavolo e si apre per caso e guarda proprio sulla pensiera. Anche questo non è vero, naturalmente.
2: Però ci fa piacere immaginarlo.
1: È bello immaginarlo, Poi in realtà, insomma, Verdi è molto più metodico e molto più preciso di quanto non vogliono far credere le sue agiografie, no? Ecco. E soprattutto poi ha dei modelli con i quali confrontarsi. Cioè Nabucco non nasce nel deserto, no? Non nasce affatto nel deserto. E ci sono dei precedenti molto solidi, per esempio Rossini, per esempio le opere francesi. Di Rossini, come Le Siège de Corinthe, per esempio, come lo stesso Guillaume Tell, eccetera. Ma soprattutto c'è un modello fondamentale che non appartiene tanto alla storia del teatro musicale italiano, ma alla storia del teatro musicale francese, quello che forse se ne accennava anche un po' prima, il cosiddetto Grand Opéra. Che cos'è questa strana bestia, questa strana creatura? Beh, è il modello prevalente di teatro musicale in una lunga epoca della storia francese che va grosso modo, diciamo, dagli anni 20 agli anni 50 dell'Ottocento, con una certa frequenza anche di accademie teatrali, e poi c'è una coda negli anni successivi. Cioè è il teatro ufficiale francese che copre un arco molto ampio di tempo, che va più o meno dalla crisi dell'impero, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo, arriva fino poi alla fondazione della Seconda Repubblica, e quindi diventa sostanzialmente il teatro della borghesia dominante nella Parigi tra 1830 e 1850. È un'opera di grande respiro, 5 atti, balletti, cori, poi c'è naturalmente uno sfondo di carattere storico sul quale si disegnano le vicende individuali, grandi masse corali e anche orchestrali, leitmotiv, cioè motivi ricorrenti. Ne abbiamo avuto anche un esempio prima, no, con il coro del finale del primo atto che riprende i motivi del preludio. Naturalmente, insomma, Verdi pensa a qualche cosa di molto preciso nella sua testa, quindi non è affatto Nabucco un'opera nata così in maniera quasi misteriosa. No, è un progetto musicale preciso coltivato insieme a Morelli per portare pezzi di grande opera francese a Milano, ed è questa l'operazione che perfettamente gli riesce, dimostrando tra l'altro in Verdi una capacità prodigiosa di assimilare stili anche molto lontani da lui.
3: Verdi?
4: Sì, padre.
3: Ricordati, non potest duobus domini servire.
5: Verdi, da dov'è che vieni? Dove vai?
4: Vengo dal ginnasio, signor maestro, vado a casa del Pugatta.
5: Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio?
4: Sì, signore, ma non volevo venire a lezione di musica oggi, perché dice Don Seletti, non potest duobus domini servire, perché la musica mi distrae troppo.
3: Essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio.
5: Ma che

0: Peppino, eh?
1: Bravo, sì, questo Peppino Verdi. Siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato una piccola parte dello sceneggiato Giuseppe Verdi di Renato Castellani. Siamo tornati in studio, è finito l'intervallo, quindi rientriamo nel nostro Nabucco. Ma prima volevo accennare un attimino a questo rapporto teatro-pubblico. Prima parlavamo del fatto che questo sentimento risorgimentale non fosse poi così esplicito, ecco, diciamo così, ma è stato reinterpretato forse successivamente, no? Col senno di poi. Quindi volevo un attimino dal professore una panoramica su quello che era appunto questo rapporto teatro nella Milano di quegli anni e il pubblico.
2: Beh, sì, senza capire questo non si capisce neanche poi la diffusione del Nabucco, che ha avuto tra l'altro subito una storia molto ricca di rappresentazioni, non soltanto a Milano, poi a Venezia, insomma altrove. Pensate che non proprio nel 40, ma una decina d'anni più tardi, ai tempi insomma di Trovatore, Traviata, eccetera, Rigoletto, in Italia erano aperti contemporaneamente 350 teatri. 350, pensate che adesso ce ne sono diciamo una trentina al massimo in Italia attivi, tra i grandi teatri e i piccoli teatri. Vuol dire che c'era un teatro in ogni borgo quasi. Mm-hmm. 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, tac, voleva subito dire teatro. E questi teatri lavoravano durante la stagione del carnevale, che però era molto prolungata rispetto al carnevale che intendiamo noi, e producevano centinaia di opere nuove ogni anno. Centinaia. Quindi voleva dire che la diffusione, no, del consumo di teatro musicale era enorme, quasi quasi toccava il 100% della popolazione, naturalmente con privilegio per la piccola media borghesia, ma anche la classe contadina, ma anche gli aristocratici. Era uno spettacolo interclassista. L'unica cosa che mi viene in mente per fare un paragone è il cinema in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè negli anni 50, uno spettacolo di divertimento di massa che per forza faceva identificare il pubblico intorno alle vicende, ai personaggi, no, di cui era immediato consumatore. C'era un'identificazione tra platea e palcoscenico praticamente immediata, anche se in palcoscenico si muovevano babilonesi, ebrei, cartaginesi, soldati africani, qualsiasi cosa, comunque l'identificazione era immediata, no? E questo ha favorito enormemente la popolarità immediata di un teatro come quello di Giuseppe Verdi, che arrivava direttamente allo stomaco.
3: Sì.
1: E allora identifichiamoci anche noi.
2: Proviamoci.
3: Hanno dato il terzo segnale, quindi ci rimettiamo nella nostra ipotesi. Estetica sala, con le nostre belle poltrone rosse. Tra l'altro oggi abbiamo una poltronissima, quindi ci abbiamo avuto pure fortuna a beccarla. Vabbè, insomma, a parte queste fantasie. Allora, terza parte, appunto. Siamo nella sala del trono, sempre a Babilonia, e Abigail è sul trono e fa venire al suo cospetto Nabucco, che è impazzito. E inizia questo duetto, appunto, donna, chi sei? Custode del seggio tuo qui venni, tu del mio seggio frode, da chi ne avresti scelto? Insomma, tutto uno scambio così. A un certo
2: lo dice
3: punto,
2: tutta memoria, Jacopo,
3: lo dico tutto se volete.
2: No, per dire, non sta leggendo, proprio a memoria. Vabbè.
3: Si sente un suono di tromba e Nabucco dice: che suono, Abigail? Questa è una frase che mi fa morire. Il suono di morte per gli ebrei che tu dannasti. Come? No, non è vero. Ah, sciocco, ancora contrasti. Queste guardie che stanno lì, io le ho serbate per te solo, prigioniero. E lui dice: ah no, non sono prigioniero, perché guarda, io qui c'ho la prova che tu sei una schiava. E dice: ah, questo foglio vuoi? Dice: sì, ce l'ho io, t'ho beccato. Sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere. E quindi a questo punto esce fuori la figura, insomma, paterna di Nabucco, che dice: perdona, un padre che delira, la figlia mi ridona e perdona il genitore. Ma Abigail, tremenda, gli dice: non ci sperare proprio, io mi devo vendicare. E adesso ci andiamo a sentire proprio questo duetto.

0: Eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica. Un duetto padre figlia di un altro respiro si coglie qua.
1: Sì, vabbè, finalmente abbiamo capito che Verdi nel Nabucco non scrive solo marce, intanto solo cose belle.
2: No, sì, qui c'è anche il tentativo di caratterizzazione dei singoli personaggi attraverso il ruolo vocale, cioè il fatto di accostare a ruoli drammaturgici abbastanza ben definiti, diciamo così, il padre, la figlia, ma poi ci saranno appunto gli amanti delusi, gli amanti eroici, no, le donne votate al sacrificio, eccetera, eccetera, accostare a questi ruoli dei registri vocali molto
1: ben precisi.
2: Molto precisi. Il baritono Villain, per esempio, il baritono, diciamo così, un po' rude, oppure il baritono cantabile, il tenore eroico, oppure il tenore lirico, il soprano drammatico oppure il soprano lirico, insomma la tipologia vocale che allora era piuttosto rozza. E dal punto di vista invece della drammaturgia verdiana si fa un grande passo avanti da questo, no?
1: E poi Verdi porterà fino alla fine sempre lo stesso canone di di spartizione.
2: Basta pensare a Traviata, insomma, no? Che è la cosa forse più famosa, di la spartizione, no? Tra ruoli e voce, è molto chiaro.
0: Qui gli spettatori in poltronissima anelano per sentire il clou.
1: Hanno finito di applaudire e adesso aspettiamo il momento, cioè è arrivato il momento più importante dell'opera. Si cambia scena, siamo sulle sponde del Giordano e vediamo questo gruppo di ebrei che appunto piange al ricordo della patria perduta, e qui e vai col va pensiero.

0: Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Che dire dopo questo splendido ascolto? Forse, ecco, possiamo dire una cosa: cerchiamo di spogliarlo di quelli che sono tutti i contenuti simbolici di cui abbiamo parlato prima, più o meno veri, più o meno esaltati, e cerchiamo di recuperare quella che è la dimensione musicale.
1: Sì, perché qui l'interpretazione torna ad essere fondamentale, no? Perché per buona parte anche del nostro secolo, direttori, cori, cantanti, eccetera, hanno interpretato davvero va pensiero sullo slancio della presunta epica risorgimentale, sì. Cioè come un canto di riscossa, un canto di battaglia. Non lo è in nessun senso, né dal punto di vista del testo, né dal punto di vista dell'intonazione musicale. È soltanto negli ultimi 20 o 30 anni, insomma, che i direttori più avveduti ne hanno invece esaltato l'aspetto di preghiera, appunto. Sì. È una preghiera dolente, una preghiera sommessa, a mezza voce, che non ha nessun sentimento di riscatto. Il riscatto arriverà poi, eventualmente, no? L'esortazione al riscatto. Qui è proprio invece un planctus, un lamento, no? E come tale è stato, credo, giustamente interpretato dai direttori più avveduti, no?
2: O mia patria si bella è perduta, quindi proprio perduta. Alla riscossa non ci pensano,
1: non ci
2: proprio
1: pensano per niente, infatti. E poi è un canto sostanzialmente omofonico, per l'appunto. Sì. Non c'è la polifonia, non c'è la grandeur, la grandiosità del contrappunto più o meno classico, che Verdi peraltro conosceva benissimo. Se avesse voluto fare un coro di riscossa,
2: l'avrebbe fatto senza come abbiamo sentito, cioè i cori di riscossa nel Nabucco non mancano, quindi non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro.
3: Allora, no, invece volevo soffermarmi un attimo sulla Scala, che insomma si parla tanto del teatro alla Scala in questa puntata. Insomma, due parole al volo per insomma capire
1: la casa di
3: bene
1: Verdi.
3: Che cos'è questo teatro. Allora, praticamente, perché si chiama Teatro alla Scala? Direi che è essenziale dirlo, perché è stato ricostruito su un teatro che era andato a fuoco, perché all'epoca i teatri andavano a fuoco, che era stato costruito all'epoca su una chiesa che era appunto Santa Maria della Scala, se non sbaglio. Appunto, questo teatro venne costruito da Maria Teresa d'Austria, e il teatro venne sovvenzionato dai proprietari dei palchi del vecchio teatro che era andato bruciato. In cambio di questa sovvenzione, queste persone avevano avuto la proprietà dei palchi che sarebbero stati contenuti nel nuovo teatro. Appunto, il teatro venne inaugurato nell'agosto del 78 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Più che raccontarvi la storia, insomma, la Scala è stata la prima casa di quasi tutte le più grandi opere e dei più grandi musicisti che si sono italiani e non del 1800 e anche del 1900. Parliamo un po' di come era costruito il teatro all'epoca, perché era molto diverso da quello che è adesso. Praticamente, intanto, ogni palco aveva nel retropalco appunto una sorta di piccolo cucinino il teatro era concepito completamente in un altro modo rispetto a come oggi. Era un luogo di incontro dove ci si incontrava, e in più ci stava anche uno spettacolo. Infatti proprio nella Scala sono nati pure dei moti rivoluzionari, insomma ci si incontrava per parlare di politica. Questi retropalchi della Scala erano molto attivi all'epoca. In platea non avevamo le poltrone, ma era una sala vuota con delle panche dove ci si sedeva la servitù e gli ufficiali austriaci. Non c'era all'epoca la buca dell'orchestra, perché appunto ancora non era arrivato Wagner con tutte le sue rivoluzioni. L'orchestra stava allo stesso livello del pubblico. E poi vabbè, c'era questo famoso loggione dove andavano veramente i più poveri e i veri intenditori di musica. Durante lo spettacolo la luce rimaneva accesa, perché erano candele quelle che erano in sala, e l'unica cosa che poteva in un certo senso far oscurare un po' più la sala era il grande lampadario che veniva tirato su e giù all'inizio e alla fine degli atti o delle parti, come nel caso del Nabucco. La figura del direttore d'orchestra, che appunto lo accennava prima Barbieri, colui che decide tra virgolette, poi ormai non è più così, decidono gli agenti e i cantanti, decide appunto il cast e un po' i tempi, l'interpretazione, la linea di visione della parte musicale dell'opera, non esisteva all'epoca. Esisteva il primo violino, aveva come unica funzione quella di far andare a tempo tutti quanti gli orchestrali. Diciamo, l'interpretazione musicale come la intendiamo oggi non era ancora un'idea che esisteva.
1: Assolutamente no, anzi non esisteva proprio la figura dell'interprete, perché spesso era il compositore stesso ad essere interprete, nel senso che era lui a dare le indicazioni ai cantanti, era lui a scrivere anche le ultime note poco prima di andare in scena, cambiando passaggi, tagliando, aggiungendo, no? Quindi il vero interprete, diciamo, era veramente il compositore che seguiva direttamente le prove, per esempio, che erano molto più lunghe di quanto non accada adesso, tra l'altro. E poi tutto tutto non sarebbe esistito senza la figura fondamentale dell'impresario. L'impresario era molto di più di quanto non immaginiamo noi oggi. Oggi sono i direttori artistici, i sovrintendenti, ma allora l'impresario era colui il quale prendeva dai nobili la gestione del teatro, perché i teatri erano di proprietà dei nobili, o di famiglie singole, o appunto di associazioni, come dicevi tu prima, di palchettisti, no? Coloro che i quali possedevano i palchi, e decideva tutto lui: scene, costumi, titoli, compositori, librettisti, cantanti. Era un veramente un deus ex machina, per questo Merelli è così importante nella vita di Verdi, no?
3: E poi, tra l'altro, non esisteva neanche il regista.
1: Assolutamente.
3: Verdi poi diventerà il regista di se stesso nelle più in là con gli
1: disposizioni sceniche.
3: Infatti,
1: sarà lui proprio a stabilire una certa regia. Sì.
3: Esisteva il direttore di scena, praticamente, insomma, che fungeva un po' da organizzatore di tutto quanto. Comunque, sbrighiamoci che oggi stiamo durando troppo. Allora, cosa succede nell'ultima parte del Nabucco? Nabucco è rimasto, è imprigionato appunto in questa prigione, e sente le trombe che annunciano la futura morte di Fenena, perché Fenena, essendo ebrea, era stata condannata a morte da Abigail, e quindi proprio in questo momento c'ha un barlume di lucidità e torna a essere il Nabucco che abbiamo conosciuto fino adesso, però con il pentimento, perché appunto questa follia, diciamo, gli ha aggiunto un po' di magnanimità, quindi è diventato buono. E proprio in questo momento di redenzione arriva Abdallo, che voi dite chi è Abdallo? Abdallo è un fido di Nabucco, con degli ermigeri che sono venuti a liberarlo, e proprio in questo momento lui che fa canta una bella cabaletta che non ce ne guasta mai.

0: C'è veramente ben poco di sommesso, no? Come tonalità in questa cabaletta, in questa quarta parte che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, una cabaletta sommessa è difficile da ascoltare.
2: Direi che non è ancora stata inventata, vediamo se qualcuno la inventa. Marcia funebre.
1: Ecco.
2: Siamo in questo piazzale dove Fenena sta per essere giustiziata. E naturalmente Fenena, proprio nel pieno della sua angelicità, si dona già di schiusa il firmamento. Ah, vedo l'ora de morì, che bello, che bello, che bello. Proprio mentre il boia sta per ucciderla, arriva Nabucco che salva tutta la situazione. In questo momento la statua dell'idolo dei babilonesi esplode, si frantuma, e questo vuol dire che è un segno di Dio che vuole che noi torniamo tutti quanti a casa. Proprio in questo momento arriva Abigail, che qui è una cosa che lo dicevamo pure prima, mentre voi sentivate i pezzi, noi commentavamo questa cosa. Praticamente la scelta più brutta, più drammaturgicamente sbagliata che Verdi abbia mai fatto in tutta la sua carriera artistica è questo finale del Nabucco. Ha deciso che a un certo punto doveva finire l'opera, quindi arriva Abigail che si è pentita, si è avvelenata e muore. E quindi vissero tutti felici e contenti. Zaccaria arriva, mette la corona in testa a Ismaele, seguendo Geova sarai dei regi il re, seguendo Geova sarai dei regi il re. Pum, finisce e tutti se ne vanno a casa.
1: Happy end. Non poteva
2: a
1: mancare.
2: A sorpresa.
1: Ma c'era anche qualche cosa di più. È vero che è incomprensibile, però Verdi già da questo periodo era ossessionato dall'idea della brevitas,
2: sì,
1: della concisione, della brevità.
2: Sì.
1: Tutti i quarti atti o ultimi atti dell'opera di Verdi di questo periodo finiscono repentinamente.
2: Sì.
1: Così,
2: è vero.
1: No? E c'è una certa logica anche drammaturgica tutto sommato, mm-hmm, no? In questo. E poi comunque questo piaceva molto al pubblico. E poi dobbiamo dirlo in finale, no? Che dopo il Nabucco e l'enorme successo, mm-hmm, che cade addosso a Verdi, ogni problema sembra risolto. Certamente non ci sono più né propositi di suicidi né propositi di terminare la carriera. Nel cast di Nabucco c'è una signora che si chiama Giuseppina Strepponi, che ancora non è niente per Verdi ma conterà moltissimo nella sua vita,
2: che sarà la sua, ecco, compagna
1: per tutta la vita. E quindi insomma amore, successo, denaro, insomma l'happy end non è soltanto nel Nabucco ma anche poi nella vita, no,
2: anche
1: di
2: nella
1: Verdi.
2: Vita di Verdi.
0: E vissero tutti felici e contenti, insomma, anche noi. È giunto infatti la fine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi io come al solito devo ricordare i modi per interagire con noi, e quindi il nostro sito www.radiojeans.net e il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Saluto e ringrazio per la preziosissima collaborazione Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E Guido Barbieri.
1: Alla prossima.
0: Da Chiara Falcone è tutto, e dunque appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie. We'll be right back.

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il programma di Hot Block Radio che vi porta in giro per il mondo ad ascoltare il rap. Io sono Rachno e oggi è il turno dell'Irlanda. Malachi, il cui nome significa messaggero, uno dei rapper più prolifici d'Irlanda, entrato in scena nel gennaio del 2019 con Call Us By Our Names, il giovane dublinese si è ritagliato da allora il suo posto nell'hip hop irlandese. Però non bisogna lasciarsi ingannare dalla spavalderia giovanile, perché a 20 anni Malachi è testimone oculare della costante privazione dei diritti dei giovani irlandesi, un tema che ha spesso indagato anche nel suo EP di debutto Brutalmente Onesto e Violento del dicembre 2019, chiamato Butterfly Boy. Malachi incarna l'archetipo dell'uomo che molti ragazzi irlandesi sono costretti a sostenere, quindi affronta i temi della trasformazione, della mascolinità tossica, combattute pungenti e sorprendente ingegnosità. Malachi sintetizza un'interpretazione ricca e originale della vita di Dublino, fondendo perfettamente l'espressione personale con penetranti commenti sociali e politici e battute, diciamo, di spirito. Fairplay e Cavalier mostrano la capacità di concepire testi ironici e spacconeria autocosciente, mentre Paper Prophecies si espone e si dimostra anche un poeta introspettivo, un po' più insicuro. Siamo ad aprile e noi ci aspettiamo un nuovo singolo dopo l'annuncio sui social da parte dello stesso artista, ma per ora ci ascoltiamo uno dei pezzi più belli che ha fatto uscire questo ragazzo, Malachi, Cavalier, un featuring con George II. Andiamo ad ascoltarcelo, questo è What's

Larry Alabi, artista irlandese indipendente, sta gradualmente emergendo e si sta davvero facendo un nome nell'area sia di Dublino ma in generale in tutta l'Irlanda. Parla della realtà delle strade irlandesi, ha battute divertenti e un flow bello sciolto. Larry Alabi è cresciuto nell'Irlanda lucana, così chiamata, lavora al fianco di artisti straordinari come Smiles, Reggie Beak, Benz e Laz, ed è sicuramente qualcuno a cui prestare attenzione nei prossimi anni. Noi ci ascoltiamo un remix uscito proprio qualche giorno fa con feat di alcuni ragazzi drillers, chiamiamoli così, di area londinese come Skengdo. Il pezzo è sicuramente drill, ma si possono riconoscere anche diverse influenze grime, in genere tutto il sound della scuola british. Questa è Drop That Remix, Larry Alabi, Fizzler, Skengdo e A9K Soul.

Reggie Snow è nato a Dublino da padre nigeriano e madre irlandese giamaicana. Dublino è la sua città natale, ha frequentato il Belvedere College SJ. Più tardi però nel 2011 si è trasferito negli Stati Uniti e ha iniziato a frequentare la scuola della Montverde Academy in Florida per diventare poi giocatore semiprofessionista di calcio e andare avanti nella carriera scolastica grazie a una borsa di studio atletica. Dopo essersi diplomato al liceo nel 2012 ha frequentato il Savannah College of Art and Design a Savannah in Georgia con una borsa di studio atletica anche qui per studiare cinema e design. Dopo un semestre però si è ritirato ed è tornato in Irlanda concentrandosi esclusivamente sulla sua carriera musicale. Snow ha pubblicato il suo primo EP di debutto Rejovic nel giugno del 2013 e ha immediatamente raggiunto la vetta della classifica hip hop di iTunes prima dell'uscita di Kanye West e J. Cole dello stesso anno che poi lo hanno ampiamente superato. Noi ci ascoltiamo e ci lasciamo ascoltandoci un bellissimo pezzo di Reggie Snow insieme a Cam O.B. e Group Therapy. WhatsApp termina qui, ma vi rimando alla nostra playlist su Spotify dedicata al rap irlandese WhatsApp Ireland e continuate a seguirci qui a Rakhno. Un abbraccio regà, ci ascoltiamo Relax di Reggie Snow, Cam O.B. e Group Therapy. Relax.

0: Sono le 13 e 6 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
3: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore? E qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro, e se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro linfociti B, contro linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui se uno ha voglia di fare questo c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei da autorità universitaria qual è? Avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadini consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, su un ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere
6: a vita reale?
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando

0: I corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere. L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
1: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
0: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
2: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
0: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM, anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
2: Grazie mille.
3: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
2: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
4: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
2: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
4: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento.

0: e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
1: Quando lei era insomma intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
0: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei, ho detto: ma sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
2: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
3: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
4: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
3: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
4: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati, e questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
3: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
4: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
2: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
5: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
6: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
5: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
6: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
5: Molta.
6: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
2: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
7: Buongiorno, siamo Imena Rar
8: e Matilde Strati Pelgrims
7: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
8: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
9: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
8: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto, in in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
9: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
7: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
9: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto, è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
7: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
9: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto, però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no, per dire quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
8: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
9: Ecco, questa è un'ottima domanda perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente una aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune, soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, è l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
7: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
9: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
10: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
11: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
10: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima, Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
11: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
10: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
11: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
12: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
13: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche e l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel può essere un approccio ad una terapia.
12: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
13: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce.

0: nella, diciamo, nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi. Okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili. E non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
1: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
0: Allora, assolutamente sì, possono influenzare la scelta delle decisioni, perché magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non va sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado

love that song. We'll be right back.

0: break.
1: E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali provenienti dal mondo dell'indie. Io sono Luca Lovisetto e vi parlo da Bologna anche quest'oggi. Vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Sembra controintuitivo per una puntata legata alla sonorità dell'indie internazionale partire con un artista ligure. In realtà non lo è, perché Michele Olmo, in arte Molmo, è un'idea, un progetto scaturito dalla mente del giovane chitarrista e compositore della scena musicale genovese già dall'inizio del 2019, con una prospettiva però del tutto cosmica e internazionale. Su atmosfere anni 80, sintetizzatore e chitarre graffianti fanno da cornice. Ha una voce eterea ma molto presente nei tre brani di lancio di Loving Star, Say Goodbye Though e Comicity, prodotti in collaborazione con Mattia Cominotto al Green Fog Studio e distribuiti da BOC Music Group. Il primo brano dei tre ad essere lanciato per presentare il nuovo progetto è proprio Loving Stars. Ce l'andiamo ad ascoltare, lui è Molmo.

Molmo da Genova con Lovin' Stars, la prima traccia di questo indie break internazionale di quest'oggi. Proseguiamo ora alla volta della Persia, perché Omid Kazemiaji è un cantante italo-iraniano, cantautore di formazione classica, polistrumentista, che durante la sua permanenza in Italia ha anche suonato dal vivo insieme ai Verdena nel 2011 e con i Criminal Jokers di Mott nel 2013. Dal 2014 si è trasferito a Londra, dove da subito ha creato una rete di contatti registrando e producendo artisti della scena underground. Nel 2017, con la collaborazione con l'amico e talentuoso ingegnere del suono Shuta Shinoda presso gli Hackney Road Studios di Londra, sono cominciate le registrazioni dei primi passi che costituiscono il suo nuovo progetto solista a nome Kazemiaji, un progetto il cui sound, come sentiremo, è influenzato fortemente da Depeche Mode, Beach House, ma si può sentire anche in sottofondo una componente shoegaze alla My Bloody Valentine, che si innesta però su un più prominente sound synth pop. Ce lo andiamo ad ascoltare con il brano Electron Skeleton.

questo era Electron Skeleton di Kaji Miyagi, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.

evidenza, come qualcuno pensa a un treno. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ritornerai, me l'hai promesso, lo sai.

tu dove vai? Con quei begli occhi che hai. Ritornerai.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump, il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Sino di Livenza nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al-Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Secret.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere.

per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

but they wind up wounded, not even dead. Tonight!

0: Sono le 17 e 4 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
2: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spacchia.
3: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio.
1: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
4: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto. Eccoci.
1: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. Ed è tutto.
0: Ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

listen to it falls to the floor.

0: Sono le 18 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian. In Francia, Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non ha più, a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2 ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Zainet.

instead of you. Yeah, if you want to, or you do get mad.

0: racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
3: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
4: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
4: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che era presente nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
4: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento di problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
4: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
2: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pala eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestite a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria a litio, una qualsiasi batteria a litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questio. Il rapper, venissimo un po' a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta!

0: Sono le 19:01. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
2: L'economia.
1: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo UniCredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere, si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Ed eccoci in studio su Radio Jeans, un inizio scoppiettante oggi a Città in Musica. Infatti abbiamo appena ascoltato il preludio del Nabucco di Verdi. Chiara Falcone al microfono per questo nuovo appuntamento. Come avrete capito, parleremo di Milano e di Giuseppe Verdi. Qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E il professor Barbieri, critico musicale e Dani, voce di Radio 3. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora Jacopo, cominciamo subito questo appuntamento entrando subito in media stress. Via con questo Nabucco.
1: Sì, sì, sì, oggi ci abbiamo molto da ascoltare, da parlare come sempre. Tra l'altro, ma oggi ascoltiamo di più perché il Nabucco è più bello di Scheherazade dell'ultima volta, ecco.
0: Allora, sei più allegro, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, no, Nabucco ci piace. Allora, via, incominciamo. Cosa succede? Siamo a Gerusalemme e tutti quanti aspettano l'arrivo di Nabucco, non, e non lo aspettano in modo molto felice, insomma, sono tutti terrorizzati perché Nabucco picchia forte, come si dice, si potrebbe dire. E quindi, insomma, si apre il sipario appunto dentro al tempio dove il popolo di Gerusalemme si è rifugiato e in mezzo a tutte queste sfilate molto imponenti di sacerdoti, soldati, popolo di qua, di là, donne, bambini, fanciulli, arriva Zaccaria, che è il sacerdote, insomma uno dei sacerdoti più importanti della città, che mostra a tutti quanti la preda che è riuscito a catturare. Non si sa in quale modo sia riuscito a catturare, insomma ad entrare in possesso di Fenena, appunto, che altri non è che la figlia di Nabucco. Quindi lui dice: siate tranquilli, in mia mano è caduta la figlia del re. E cosa succede? Si interrompe bruscamente la scena, arriva Ismaele, appunto il principe di Gerusalemme, che annuncia che Nabucco sta proprio alle porte della città e quindi che bisogna prepararsi o a soccombere oppure a difendersi. E quindi naturalmente tutti quanti, visto che è un'opera, partono allarmi, rimangono soli Ismaele e Fenena, e qui inizia a uscire fuori l'intreccio. Cosa è successo? Che Ismaele era caduto prigioniero di Nabucco e si era innamorato naturalmente di Fenena, perché Romeo e Giulietta da quando è nata la letteratura e la drammaturgia ci sono sempre stati. Ma noi non ci accontentiamo di questo, perché in tutto questo Abigail, che è la sorella, la sorellastra, poi si scoprirà la finta sorella di Fenena, anche lei è innamorata di Ismaele. E quindi quando ha scoperto che c'era questa tresca appunto tra Ismaele e Fenena, è uscita fuori di testa, praticamente è impazzita. E Fenena infatti è riuscita a liberare Ismaele segretamente, cioè non facendosi beccare da Abigail. Naturalmente proprio in questo momento nel tempio chi entra? Abigail con dei soldati, e quindi talamo la tomba a voi sarà, se mi ami io posso ancora provare a cercare di salvare il tuo popolo, altrimenti non ci provare, cioè non sperare di salvarlo. Proprio in questo momento la scena viene bruscamente interrotta dal coro che rientra in scena in modo prorompente, che annuncia appunto che Nabucco sta per entrare nel tempio, ed è proprio il pezzo che ci andiamo ad ascoltare.

0: Eccoci tornati in studio, un coro prorompente, veramente nel vero senso della parola.
1: Beh, il minimo che si possa dire e il massimo che si possa dire è che, beh, cosa potrebbe essere questo se non Verdi? Perché Nabucco, 1842, poi insomma ne parleremo un pochino meglio, è opera giovanile, sì, di Giuseppe Verdi, la terza opera, il terzo titolo, no? Del suo catalogo delle 27 opere. Però già si sente, non dico tutto Verdi perché poi Verdi cambierà, eccetera, ma davvero queste sono le figure fondamentali del suo linguaggio musicale. Anche il preludio che abbiamo ascoltato prima, no? Beh, non potrebbe essere che Verdi, Bellini, Donizetti, Pacini, potrebbero tutti essere scambiabili, fungibili.
2: È inconfondibile lui.
1: Poche note ed è già Verdi,
2: sì.
1: No? Anche questo coro, con questi accenti così forti, con queste figure ritmiche così squadrate, così nette, questi passi omofonici in cui tutte le voci cantano la stessa linea melodica, no? Sono proprio inconfondibilmente legate al linguaggio del Verdi prima maniera, diciamo così. E anche quel preludio, che è orchestrato, se volete, in maniera non particolarmente raffinata, è piuttosto
2: rozza,
1: brutale. Beh,
2: rozza in senso buono.
1: Rozza in senso buono, ecco, sì. Infatti c'è chi lo detestava, c'è un famoso compositore che si chiama Nicolai, che odiava Verdi e diceva appunto a proposito di Nabucco: è orchestrato come un dilettante. Ma non, sì, è ancora in un certo senso un dilettante, un autodidatta, meglio, Verdi. Però in questi due numeri che abbiamo appena ascoltato c'è buona parte del lessico musicale che poi lui avrebbe sviluppato negli anni futuri,
2: che lui sviluppa, che comunque però mantiene
1: assolutamente,
2: cioè, in un minima parte nel Falstaff ancora possiamo riconoscere
1: qualcosa, ancora
2: qualcosina
1: c'è.
2: Nel Falstaff magari nell'Otello già si sente di più, che è la penultima opera. Comunque, andiamo avanti. La situazione è questa: ormai nel Tempio da una parte ci stanno il popolo di Gerusalemme e dall'altra i babilonesi con Nabucco. Nabucco è pronto per occupare il Tempio con la forza e proprio in quel momento Zaccaria, il sacerdote, si gioca l'asso, prende Fenena e dice: guarda che se te provi a occupare il Tempio, questa l'ammazzo. Sta per ucciderla e arriva Ismaele, la strappa dalle mani di Zaccaria e dice: l'amor ti salverà. A quel punto Nabucco dice: perfetto, prendete, ardete il tempio, fia delitto la pietà, saccheggiate di qua di là, cori, strilli, che tanto Verdi in Nabucco è tutto uno strillo, quindi preparatevi. E niente, appunto, proprio il primo atto si chiude con insomma la presa di Gerusalemme e quindi la cattura degli ebrei, appunto. Adesso ci sentiamo appunto questo finale del primo atto.

Signore, dove frate?

0: Con Oberto, conte di San Bonifacio, si era affermato sulla scena italiana il giovane Giuseppe Verdi. Reduce dal grande successo riscontrato al teatro alla Scala, per Verdi si prospettarono tempi duri. Infatti, quello stesso anno morirono di febbre cerebrale i due figli e la moglie Margherita. Quasi per uno strano scherzo del destino, in quel periodo il maestro si trovò impegnato nella composizione di un'opera buffa, Un giorno di regno, che non riscosse successo. Verdi decise allora di non comporre mai più. Fu l'impresario della Scala a sottoporgli un libretto. Era il Nabucco. Nel corso di poche settimane, come ispirato da una musa, Verdi compose il suo primo vero successo. La sera del 9 marzo 1842, al teatro alla Scala, il pubblico impazzì letteralmente dietro le note del maestro proveniente da Busseto. Nabucco, passato alla storia per il celebre coro Va pensiero, racconta la biblica vicenda del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme. Sulla scena, sfilate di ebrei, sacerdoti e soldati la fanno da padroni. Basato su una scrittura musicale abbastanza rigida, caratterizzata dall'alternanza di pezzi chiusi intervallati da recitativi accompagnati, Verdi strizza l'occhio al genere francese del Grand Opéra, al quale poi dedicherà maggiori attenzioni. Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans dopo questa lunga pausa. Siamo sempre a Città in Musica e stiamo sempre parlando di Giuseppe Verdi. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, siamo nel 1842, ma che succede in Italia? Cosa succede a Milano? Ovviamente non vi spaventate, adesso non abbiamo intenzione di ripetere le gesta del Risorgimento, però dobbiamo chiaramente dire e cercare di contestualizzare un attimino la situazione. Siamo a pochi anni dal famoso 1848, da quelle famose 5 giornate di Milano. Ma com'è la situazione? Come d'altronde in molte parti d'Italia, la formazione da parte di Mazzini della Giovine Italia si fa sentire anche qui, e quindi vari personaggi, tra cui Luigi Tinelli, che è il più importante, sentirono di dover prendere su di sé l'eredità appunto di questo messaggio mazziniano, e quindi combattevano più o meno velatamente, perché chiaramente la repressione austriaca era abbastanza forte, per cercare di sensibilizzare la popolazione a quella che doveva essere una rivolta. Proprio in quel periodo circolava un libretto, non diciamo in maniera clandestina, di Cesare Correnti, che si intitola L'Austria in Lombardia, di cui volevo leggervi semplicemente qualche battuta, proprio per far capire qual era la sensazione proprio di insofferenza, che non partiva da un pregiudizio, perché leggiamo. Correnti a un certo punto dice: trattati prima da amici dubbi, poi da nemici temibili, infine da fanciulli di collegio, abbiamo dovuto a poco persuaderci che ogni possibilità di concordia o di transazione con l'Austria è impossibile. Deploriamo la cecità di un governo a cui la provvidenza aveva affidato il destino del centro dell'Europa. Chi scrisse queste pagine ha esitato lungamente, come esitò il nostro popolo, a pronunciare questa sentenza: che il governo austriaco in ogni circostanza ci è nemico per natura, e nemico per elezione, e nemico per necessità. Quindi c'era in qualche modo una sorta di fiducia preventiva che si aveva nel compito, in qualche modo addirittura divino, che doveva avere l'impero austriaco, che però appunto si era completamente, di cui si erano poi dovuti completamente ricredere. Infatti combattere a oltranza è questo sostanzialmente il messaggio che poi sfocerà nelle famose, passate alla storia, come 5 giornate di Milano. Bene, in tutto questo Verdi è stato interpretato, in Nabucco in particolare, come una delle opere più simboliche, ecco, di questo periodo.
1: Sì, ecco. Così, ma anche non è così, cioè nel senso che ci sono tanti miti intorno al ruolo, alla volontà, soprattutto da parte di Verdi e di Solera, Temistocle, Solera, che era il librettista.
2: Che già il nome Temistocle.
1: Vero, mette subito paura ai bambini proprio, ecco, sì. Sulla volontà di esprimere un atteggiamento risorgimentale. Io credo che questa volontà fosse scarsissima in realtà, sia da parte di Verdi, tanto più di Solera. Ci sono alcuni piccoli grandi falsi storici, come per esempio quella notizia circolata per molto tempo secondo la quale alla Scala il Va pensiero sarebbe stato bissato. Ecco, non è niente vero, non è mai stato bissato, è stato un altro coro che è stato bissato, e non per ragioni risorgimentali bensì per ragioni puramente musicali, quindi questa è stata una bugia detta per tanti anni. L'atteggiamento di Verdi nei confronti della politica, diciamo così, era tiepidissimo allora, aveva ben altri problemi, come abbiamo sentito, con i quali confrontarsi. Lo stesso Solera, tra le altre cose, questo è un dato che forse va anche ricordato, non era affatto un intellettuale risorgimentale, tutt'altro, era un neoguelfo. Voleva dire, apparteneva a quella corrente che aveva un progetto piuttosto bizzarro per l'Italia, cioè farne una federazione di stati con a capo il Papa, no? Ecco, allora si capisce bene quanto Solera fosse lontanissimo.
2: Mi vorrei inserire un attimo, infatti nel Nabucco si vede proprio questo orientamento politico di Solera, perché metteva questa figura di Zaccaria,
1: no?
2: Che è il capo sì, del dei buoni, quindi ecco, insomma, per marcare ancora di più la sua E poi, se non sbaglio, appunto Verdi, sì, per fuggire a questa fama di sostenitore del Risorgimento, dopo la seconda opera che scrisse successivamente al Nabucco, che è Lombardi la prima, sì, crociata, fuggì a Venezia per scrivere l'Ernani, per dire non c'entro niente con Milano e il Risorgimento, ecco, faccio un altro lavoro io.
1: Poi è chiaro che invece cioè, il pubblico recepisce l'opera d'arte un po' come gli pare, cioè, vabbè, ovvio, no, certo, al di là delle intenzioni. E quindi la ragione forse dell'identificazione di Nabucco con uno certo spirito risorgimentale è data dal fatto che, diversamente da tante altre opere composte fino a quel momento, Nabucco è un'opera corale, è un'opera di popolo sulla scena. E il popolo sulla scena è il popolo ebraico oppresso, eccetera eccetera. Ci voleva poco identificarsi, naturalmente, no? Ma anche dal punto di vista strettamente musicale, all'opera italiana degli anni 30, metà anni 30, fatta sostanzialmente di figure individuali, Verdi sostituisce invece un dramma, un vero e proprio dramma, neanche un'opera, basato anche musicalmente sui numeri corali, grandi pannelli, tableau.
2: È un dramma del popolo.
1: Esattamente. E quindi questa è stata la novità musicale, drammaturgica, strutturale, che il pubblico ha colto, e per questo ha attribuito un grande successo poi al Nabucco. E quindi poi, per vie molto traverse, Nabucco è diventata un'opera simbolo della resistenza risorgimentale, ma davvero malgré lui, malgré soi, come si dice, no?
2: Secondo atto. Adesso non vorrei essere politicamente scorretto, ma gli ebrei, tanto per cambiare, sono stati deportati, ecco, in Babilonia. Della serie La storia si ripete sempre due volte. Vabbè, insomma, a parte questo,
0: speriamo non una terza,
2: molto spiacevole,
0: punto,
2: infatti. Insomma, praticamente nel secondo atto siamo a Babilonia, appunto, abbiamo cambiato location e
1: location.
2: E praticamente cosa succede? Si apre il sipario in questa sala nel palazzo di Nabucco e Abigail è da sola e ha in mano un foglio che ha preso, e questo foglio era scivolato dal vestito di Nabucco. Praticamente in questo foglio c'era la prova che Abigail era figlia di schiavi e quindi che non avrebbe mai regnato, che avrebbe regnato Fenena e quindi Rosica. In più Fenena gli ha fregato il ragazzo, quindi...
0: proprio apoteosi
2: della
0: gelosia.
2: In questo pezzo all'inizio è l'unico momento in cui si scopre un po' il cuore buono di Abigail, perché appunto canta quest'aria di anch'io dischiusi un giorno il cuore, io che sono sempre così dura, una volta che mi sono lasciata andare ai sentimenti alla fine ci ho rimesso. Per farla rientrare poi subito in riga, arriva il sacerdote di Babilonia con appunto altri sacerdoti al seguito e gli annuncia che Fenena sta liberando gli ebrei. A questo punto Abigail, il re intanto è in battaglia, se non sbaglio, non è in Babilonia, Abigail prende la spada, dice mo ci penso io a rimetterli a posto questi. Quindi praticamente canta questa cabaletta che adesso vi facciamo sentire e noi diciamo ci siamo voluti divertire,
0: sì,
2: a fare un piccolo montaggio tra due edizioni diverse di questa cabaletta. Appunto sentiamo la prima parte, questo recitativo accompagnato dove si sente appunto il sacerdote che annuncia ad Abigail la liberazione degli ebrei da parte di Fenena, dopodiché sentiamo il primo pezzo dell'aria cantato da Renata Scotto, diretta da Riccardo Muti, e il da capo dell'aria, cioè la ripresa dell'aria, la sentiamo cantata da, secondo me, l'unica Abigail che sia mai esistita, che è appunto Gena Dimitrova, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, abbiamo ascoltato questa doppia versione della cabaletta e quindi per la prima volta ci poniamo un problema, quello dell'interpretazione.
1: Già, l'interpretazione, che non è semplicemente una curiosità da filologi o da maniaci, no? della vocalità, ce ne sono anche in giro alcuni, è che l'interpretazione è il modo attraverso il quale una musica scritta quasi due secoli fa arriva fino a noi, continua ad arrivare alle nostre orecchie. E quindi è un modo, è un ponte tra il periodo in cui la musica è stata scritta e il periodo oggi in cui noi la ascoltiamo. Quindi riflettere sull'interpretazione vuol dire riflettere un pochino sul viaggio che ha compiuto questa musica dal tempo in cui è nata fino a noi. E qui, insomma, gli esempi che ha scelto Jacopo sono molto significativi perché sono due modi completamente diversi, magari vanno ascoltati e riascoltati per capire, no? Di affrontare lo stesso testo musicale. Da un lato la questione è molto banale, se volete, ma è importante, del tempo. Quella è una scelta del direttore in genere, anche se poi gli interpreti ci mettono becco, ovviamente. Ma nel primo caso un tempo molto più rapido, nel secondo caso un tempo invece più comodo, diciamo, no? E poi anche un'idea forse di personaggio diversa.
2: Beh, intanto abbiamo due cantanti, adesso per essere proprio precisi, abbiamo due cantanti che fanno pure due percorsi di carriera completamente diversi. Da una parte abbiamo Renata Scotto, che parte facendo Bellini e La Sonnambula, quindi insomma tutto un repertorio del canto, insomma,
1: un po' si sente ancora.
2: Si sente molto, pure come musicalità, come modo di porgere le parole. E dall'altra abbiamo Ghena Dimitrova, che vabbè, una iena, che ha fatto per tutta la carriera questi ruoli
1: drammatici
2: bellissimi. Quindi insomma sono due interpretazioni pregevoli tutte e due. Non so quanto in teatro quella lì di Renata Scotto avrebbe potuto figurare, perché non credo che l'abbia mai cantata in teatro, anche se insomma a un certo punto è impazzita lei, ha iniziato a fare un po' di tutto, cose che
1: l'opposizione, insomma, è quella che si dice, è un termine un po' pugilistici, no? Sarebbe un soprano lirico leggero, così come ha cominciato Renata Scotto, poi la sua voce naturalmente
2: è evoluta,
1: è cambiata,
2: quindi.
1: È un soprano invece drammatico, no? O di
2: Falcon,
1: forza,
2: no,
1: ecco, esattamente. Poi alla fin fine, insomma, quel che conta è che cosa arriva alle nostre orecchie,
2: infatti,
1: no?
2: Sì.
1: Il significato, anche la violenza di questa parte, e sicuramente Ghena Dimitrova è più efficace in questo, non c'è il minimo dubbio.
2: Però la Scotto la trovo pure molto tagliente, è molto aggressiva comunque, intanto si capivano di più le parole. Adesso Chiara, che tra le due è l'unica che non conosceva le parole, ci può aiutare a sapere, a capire se è vero o no.
0: Ma completamente da profana, io prima di preparare la trasmissione avevo detto che preferivo la prima, quindi Renata Scotto, però adesso riascoltandola secondo me non c'è
2: partita.
0: No, c'è
1: partita. Vabbè, si schiera con Jacopo, anche Chiara, va bene,
2: va bene.
1: Giusto.
0: Allora, dato che ci siamo interrotti, direi proprio in questo momento deve finire in qualche modo l'azione.
2: Sì, allora si cambia scena, ci spostiamo in un altro tempio, dove gli ebrei vedono che arriva Ismaele, che praticamente, salvando Fenena, che è la figlia di Nabucco, li ha praticamente portati alla deportazione, e quindi gli si gettano contro, insomma, per punirlo. Ma arriva Anna, che voi dite chi è Anna? Una semplice comprimaria che dice una frase in tutta l'opera e nient'altro. Arriva Anna, che però è la sorella di Zaccaria, che dice: dei fratelli, perdonate, un'ebrea salvato egli ha. Perché? Perché Fenena si è convertita all'ebraismo. Quindi poi arriva Zaccaria, che conferma questa cosa, e contemporaneamente, visto che siamo in un'opera, tutto succede in due secondi, arriva Abigail con la spada ed è pronta a punire gli ebrei che sono stati liberati, quindi a rimprigionare nuovamente gli ebrei. Contemporaneamente ancora a Fenena gli viene detta: vatti a nascondere, perché ormai ti sei convertita, sei una di noi, verrai fatta prigioniera pure te. E lei: fra gli empi ribelli volerò e morirò felice, viva. Arriva Nabucco, che proprio mentre Abigail sta per imprigionare tutti quanti, ferma l'azione e vuole capire un attimo che è successo qua, non mi posso allontanare un momento, che mi combinate voi due. In preda, insomma, a un delirio di onnipotenza, dentro al tempio inizia a fare: non son più re, son dio. Frum, fulminato. E quindi, no, veramente un fulmine lo colpisce in testa, la corona gli cade e inizia a delirare, è impazzito. Proprio in questo momento Abigail prende in mano la corona e si autoproclama regina di Babilonia. In tutto questo mi sono scordato di dirvi che lei, il foglio che aveva trovato, che testimoniava che lei fosse una schiava, se l'è tenuto nascosto naturalmente, perché mica sono scema, e quindi se lo tiene in tasca, e quindi si autoproclama regina, e a sfregio della sorella, perché infatti lei nell'aria che abbiamo sentito prima diceva: regge figlie qui verranno, l'umil schiava a supplicare. Quindi lei dice: mo ve faccio vedere io la schiava che cosa vi combina. E qua si chiude il secondo atto.
0: Benissimo. Allora, come in un normale spettacolo o opera che si rispetti, c'è l'intervallo e non vi vogliamo anticipare nulla. Il 9 marzo 1842 andò in scena al Teatro alla Scala il Nabucco di Verdi. Nello stesso anno Manzoni pubblica l'ultima edizione dei Promessi Sposi. Lo geologo Richard Owen usa per la prima volta il nome dinosauri. L'ingegnere Carl von Gega inizia a costruire la ferrovia Vienna-Trieste, che sarà completata nel 1854. In Inghilterra viene promulgata una legge, The Mines Act, che proibisce il lavoro alle donne e ai bambini sotto ai 10 anni nelle miniere. Per la prima volta viene utilizzata l'anestesia in un'operazione. Bene, in questo intervallo abbiamo pensato di dare due coordinate biografiche sul nostro personaggio, su Giuseppe Verdi.
1: Beh, insomma sì, Verdi non se la passava un granché bene, si è accennato prima, no, nella scheda, lo accennava Jacopo se non mi ricordo male, ma insomma per un compositore della sua età era già piuttosto imbarazzante, perché tutti i precedenti erano contro di lui. Bellini, Donizetti, Rossini a quell'età avevano già conquistato teatri in mezzo mondo, avevano una solidità di vita piuttosto accentuata. Verdi ha cominciato a fare tutto un po' tardi. E soprattutto il suo periodo milanese è stato veramente catastrofico. Appunto, si diceva la morte dei figli, la morte della moglie. Poi su questo ci sono anche tante mitologie, sul fatto che lui avesse davvero deciso di smettere di scrivere musica e come mai si sarebbe mantenuto a Milano. Il conservatorio lo aveva rifiutato, aveva sì qualche rapporto con le società dei concerti della città, aveva diretto l'oratorio di Haydn, la creazione, ma insomma non aveva un radicamento nella vita musicale milanese sufficiente. Stava lavorando ad una ripresa probabilmente di Oberto, ma insomma non se la passava affatto bene. E quando incontra Merelli, poi naturalmente ci sono anche qui mitologie, pare che lui si è detto che camminasse così pieno di malinconia, no, lungo la galleria a Milano, e per caso si dice abbia incontrato Merelli, dice guarda, ho un'opera per te, non è affatto vero, lui aveva un contratto per tre opere comunque, quindi... anche doveva scriverla sta terza opera, no, c'erano santi. Questa scoperta, poi si dice, no, che Merelli dà questo libretto a Verdi, lui torna a casa, lo butta sul tavolo e si apre per caso e guarda
2: sul
1: proprio sulla pensiera. Anche questo non è vero, naturalmente.
2: Però ci fa piacere immaginarlo.
1: È bello immaginarlo, è bello immaginarlo. Poi in realtà, insomma, Verdi è molto più metodico e molto più preciso di quanto non vogliono far credere le sue agiografie, no? Ecco. E soprattutto poi ha dei modelli con i quali confrontarsi. Cioè Nabucco non nasce nel deserto, no? Non nasce affatto nel deserto. E ci sono dei precedenti molto solidi, per esempio Rossini, per esempio le opere francesi di Rossini, come Le Siège de Corinthe, per esempio, come lo stesso Guillaume Tell, eccetera. Ma soprattutto c'è un modello fondamentale che non appartiene tanto alla storia del teatro musicale italiano, ma alla storia del teatro musicale francese, quello che forse se ne accennava anche un po' prima, il cosiddetto Grand Opéra. Che cos'è questa strana bestia, questa strana creatura? Beh, è il modello prevalente di teatro musicale in una lunga epoca della storia francese, che va grosso modo, diciamo, dagli anni 20 agli anni 50 dell'Ottocento, con una certa frequenza anche di accademie teatrali, e poi c'è una coda negli anni successivi. Cioè è il teatro ufficiale francese che copre un arco molto ampio di tempo, che va più o meno dalla crisi dell'impero, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo, arriva fino poi alla fondazione della Seconda Repubblica, e quindi diventa sostanzialmente il teatro della borghesia dominante nella Parigi tra 1830 e 1850. È un'opera di grande respiro, 5 atti, balletti, cori, poi c'è naturalmente uno sfondo di carattere storico sul quale si disegnano le vicende individuali, grandi masse corali e anche orchestrali, leitmotiv, cioè motivi ricorrenti. Ne abbiamo avuto anche un esempio prima, no, con il coro del finale primo atto, che riprende i motivi del preludio. Naturalmente, insomma, Verdi pensa a qualche cosa di molto preciso nella sua testa, quindi non è affatto Nabucco un'opera nata così in maniera quasi misteriosa. No, è un progetto musicale preciso coltivato insieme a Morelli per portare pezzi di grande opera francese a Milano, ed è questa l'operazione che perfettamente gli riesce, dimostrando tra l'altro in Verdi una capacità prodigiosa di assimilare stili anche molto lontani da lui.
3: Verdi?
4: Sì, padre.
3: Ricordati, non potest duobus domini servire.
5: Verdi, da dov'è che vieni? Dove vai?
4: Vengo dal ginnasio, signor maestro, vado a casa del Pugatta.
5: Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio?
4: Sì, signore, ma non volevo venire a lezione di musica oggi, perché dice Don Seletti, non potest duobus domini servire, perché la musica mi distrae troppo.
3: Essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio.

0: Peppino, eh?
1: Bravo, sì, questo Peppino Verdi. Siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato una piccola parte dello sceneggiato Giuseppe Verdi di Renato Castellani. Siamo tornati in studio, è finito l'intervallo, quindi rientriamo nel nostro Nabucco. Ma prima volevo accennare un attimino a questo rapporto teatro-pubblico. Prima parlavamo del fatto che questo sentimento risorgimentale non fosse poi così esplicito, ecco, diciamo così, ma è stato reinterpretato forse successivamente, no? Col senno di poi. Quindi volevo un attimino dal professore una panoramica su quello che era appunto questo rapporto teatro nella Milano di quegli anni e il pubblico.
2: Beh, sì, senza capire questo non si capisce neanche poi la diffusione del Nabucco, che ha avuto tra l'altro subito una storia molto ricca di rappresentazioni, non soltanto a Milano, poi a Venezia, insomma, altrove. Pensate che non proprio nel 40, ma una decina d'anni più tardi, ai tempi insomma di Trovatore, Traviata, eccetera, Rigoletto, in Italia erano aperti contemporaneamente 350 teatri. 350, pensate che adesso ce ne sono diciamo una trentina al massimo in Italia attivi, tra i grandi teatri e i piccoli teatri. Vuol dire che c'era un teatro in ogni borgo quasi. 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, tac, voleva subito dire teatro. E questi teatri lavoravano durante la stagione del carnevale, che però era molto prolungata rispetto al carnevale che intendiamo noi, e producevano centinaia di opere nuove ogni anno. Centinaia. Quindi voleva dire che la diffusione, no, del consumo di teatro musicale era enorme, quasi quasi toccava il 100% della popolazione, naturalmente con privilegio per la piccola media borghesia, ma anche la classe contadina, ma anche gli aristocratici. Era uno spettacolo interclassista. L'unica cosa che mi viene in mente per fare un paragone è il cinema in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè negli anni 50, uno spettacolo di divertimento di massa che per forza faceva identificare il pubblico intorno alle vicende, ai personaggi, no, di cui era immediato consumatore. C'era un'identificazione tra platea e palcoscenico praticamente immediata, anche se in palcoscenico si muovevano babilonesi, ebrei, cartaginesi, soldati africani, qualsiasi cosa, comunque l'identificazione era immediata, no? E questo ha favorito enormemente la popolarità immediata di un teatro come quello di Giuseppe Verdi, che arrivava direttamente allo stomaco.
3: Sì.
1: E allora identifichiamoci anche noi.
2: Proviamoci.
3: Hanno dato il terzo segnale, quindi ci rimettiamo nella nostra ipotesi. Estetica sala con le nostre belle poltrone rosse. Tra l'altro oggi abbiamo una poltronissima, quindi ci abbiamo avuto pure fortuna a beccarla. Vabbè, insomma, a parte queste fantasie. Allora, terza parte, appunto. Siamo nella sala del trono, sempre a Babilonia, e Abigail è sul trono e fa venire al suo cospetto Nabucco, che è impazzito. E inizia questo duetto, appunto. Donna, chi sei? Custode del seggio tuo qui venni, tu del mio seggio frode, da chi ne avresti scendi, insomma, tutto uno scambio così. A un certo
2: lo dice
3: punto,
2: tutta a memoria, Jacopo,
3: lo dico tutto se volete.
2: No, per dire, non sta leggendo, proprio a memoria. Vabbè.
3: Si sente un suono di tromba e Nabucco dice: che suono, Abigail? Questa è una frase che mi fa morire. Il suono di morte per gli ebrei che tu dannasti. Come? No, non è vero. Ah, sciocco, ancora contrasti. Queste guardie che stanno lì, io le ho serbate per te solo, prigioniero. E lui dice: ah no, non sono prigioniero, perché guarda, io qui c'ho la prova che tu sei una schiava. E dice: ah, questo foglio vuoi? Dice: sì, ce l'ho io, t'ho beccato. Sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere. E quindi a questo punto esce fuori la figura, insomma, paterna di Nabucco, che dice: perdona, un padre che delira, la figlia mi ridona e perdona il genitore. Ma Abigail, tremenda, gli dice: non ci sperare proprio, io mi devo vendicare. E adesso ci andiamo a sentire proprio questo duetto.

0: Eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, un duetto padre figlia di un altro respiro si coglie qua.
1: Sì, vabbè, finalmente abbiamo capito che Verdi nel Nabucco non scrive solo marce, intanto solo cose belle.
2: No, sì, qui c'è anche il tentativo di caratterizzazione dei singoli personaggi attraverso il ruolo vocale, cioè il fatto di accostare a ruoli drammaturgici abbastanza ben definiti, diciamo così, il padre, la figlia, ma poi ci saranno appunto gli amanti delusi, gli amanti eroici, no, le donne votate al sacrificio, eccetera, eccetera, accostare a questi ruoli dei registri vocali molto
1: ben precisi.
2: Molto precisi. Il baritono Villain, per esempio, il baritono, diciamo così, un po' rude, oppure il baritono cantabile, il tenore eroico, oppure il tenore lirico, il soprano drammatico, oppure il soprano lirico, insomma, la tipologia vocale che allora era piuttosto rozza. E dal punto di vista invece della drammaturgia verdiana si fa un grande passo avanti da questo.
1: No? E poi Verdi porterà fino alla fine sempre lo stesso canone di, di spartizione.
2: Basta pensare a Traviata, insomma, no? Che è la cosa forse più famosa, della spartizione, no? Tra ruoli e voce, è molto chiaro.
0: Qui gli spettatori in poltronissima anelano per sentire
1: il clou. Hanno finito di applaudire e adesso aspettiamo il momento, cioè è arrivato il momento più importante dell'opera. Si cambia scena, siamo sulle sponde del Giordano e vediamo questo gruppo di ebrei che appunto piange al ricordo della patria perduta, e qui e vai col va pensiero.

0: Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Che dire dopo questo splendido ascolto? Forse, ecco, possiamo dire una cosa, cerchiamo di spogliarlo di quelli che sono tutti i contenuti simbolici di cui abbiamo parlato prima, più o meno veri, più o meno esaltati, e cerchiamo di recuperare quella che è la dimensione musicale.
1: Sì, perché qui l'interpretazione torna ad essere fondamentale, no? Perché per buona parte anche del nostro secolo direttori, cori, cantanti eccetera hanno interpretato davvero va pensiero sullo slancio della presunta epica risorgimentale, cioè come un canto di riscossa, un canto di battaglia. Non lo è in nessun senso, né dal punto di vista del testo né dal punto di vista dell'intonazione musicale. È soltanto negli ultimi 20 o 30 anni, insomma, che i direttori più avveduti ne hanno invece esaltato l'aspetto di preghiera, appunto. È una preghiera dolente, una preghiera sommessa a mezza voce, che non ha nessun sentimento di riscatto. Il riscatto arriverà poi eventualmente, no? L'esortazione al riscatto. Qui è proprio invece un planctus, un lamento, no? E come tale è stato, credo, giustamente interpretato dai direttori più avveduti, no?
2: O mia patria si bella è perduta, quindi è perduta. Alla riscossa non ci pensano,
1: non ci
2: proprio
1: pensano per niente, infatti. E poi è un canto sostanzialmente omofonico, per l'appunto. Sì. Non c'è la polifonia, non c'è la grandeur, la grandiosità del contrappunto più o meno classico, che Verdi peraltro conosceva benissimo. Se avesse voluto fare un coro di riscossa,
2: l'avrebbe fatto senza problemi, come abbiamo sentito. Cioè i cori di riscossa nel Nabucco non mancano, quindi non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro.
3: Allora, no, invece volevo soffermarmi un attimo sulla Scala, che insomma si parla tanto del teatro alla Scala in questa puntata. Insomma, due parole al volo per, insomma, capire
1: la casa di
3: bene
1: Verdi.
3: Che cos'è questo teatro. Allora, praticamente, perché si chiama Teatro alla Scala? Direi che è essenziale dirlo, perché è stato ricostruito su un teatro che era andato a fuoco, perché all'epoca i teatri andavano a fuoco, che era stato costruito all'epoca su una chiesa che era appunto Santa Maria della Scala, se non sbaglio. Appunto, questo teatro venne costruito da Maria Teresa d'Austria, e il teatro venne sovvenzionato dai proprietari dei palchi del vecchio teatro che era andato bruciato. In cambio di questa sovvenzione, queste persone avevano avuto la proprietà dei palchi che sarebbero stati contenuti nel nuovo teatro. Appunto, il teatro venne inaugurato nell'agosto del 78 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Più che raccontarvi la storia, insomma, la Scala è stata la prima casa di quasi tutte le più grandi opere e dei più grandi musicisti che si sono italiani e non del 1800 e anche del 1900. Parliamo un po' di come era costruito il teatro all'epoca, perché era molto diverso da quello che è adesso. Praticamente, intanto, ogni palco aveva nel retropalco appunto una sorta di piccolo cucinino il teatro era concepito completamente in un altro modo rispetto a come oggi. Era un luogo di incontro dove ci si incontrava, e in più ci stava anche uno spettacolo. E infatti proprio nella Scala sono nati pure dei moti rivoluzionari, insomma ci si incontrava per parlare di politica. Questi retropalchi della Scala erano molto attivi all'epoca. In platea non avevamo le poltrone, ma era una sala vuota con delle panche dove ci si sedeva la servitù e gli ufficiali austriaci. Non c'era all'epoca la buca dell'orchestra, perché appunto ancora non era arrivato Wagner con tutte le sue rivoluzioni. L'orchestra stava allo stesso livello del pubblico. E poi vabbè, c'era questo famoso loggione dove andavano veramente i più poveri e i veri intenditori di musica. Durante lo spettacolo la luce rimaneva accesa, perché erano candele quelle che erano in sala, e l'unica cosa che poteva in un certo senso far oscurare un po' più la sala era il grande lampadario che veniva tirato su e giù all'inizio e alla fine degli atti o delle parti, come nel caso del Nabucco. La figura del direttore d'orchestra, che appunto lo accennava prima Barbieri,

0: lui che decide, tra virgolette, poi ormai non è più così, decidono gli agenti e i cantanti, decide appunto il cast e un po' i tempi, l'interpretazione, la linea di visione della parte musicale dell'opera non esisteva all'epoca. Esisteva il primo violino, aveva come unica funzione quella di fare andare a tempo tutti quanti gli orchestrali. Diciamo, l'interpretazione musicale come la intendiamo oggi non era ancora un'idea che esisteva.
1: Assolutamente, assolutamente no. Anzi, non esisteva proprio la figura dell'interprete, perché spesso era il compositore stesso ad essere interprete, nel senso che era lui a dare le indicazioni ai cantanti, era lui a scrivere anche le ultime note poco prima di andare in scena, cambiando passaggi, tagliando, aggiungendo, no? Quindi il vero interprete, diciamo, era veramente il compositore che seguiva direttamente le prove, per esempio, che erano molto più lunghe di quanto non accada
0: Infatti,
1: adesso,
0: oggi.
1: tra l'altro. E poi tutto non sarebbe esistito senza la figura fondamentale dell'impresario. L'impresario era
0: Infatti.
1: molto di più di quanto non immaginiamo noi oggi. Oggi sono i direttori artistici, i sovrintendenti. Ma allora l'impresario era colui il quale prendeva dai nobili la gestione del teatro, perché i teatri erano di proprietà dei nobili o di famiglie singole o appunto di associazioni, come dicevi tu prima, di palchettisti, no? Coloro che i quali possedevano i palchi, e decideva tutto lui: scene, costumi, titoli, compositori, librettisti, cantanti. Era veramente un deus ex machina. Per questo Merelli è così importante nella vita di Verdi, no?
0: E poi, tra l'altro, non esisteva neanche il regista.
1: Assolutamente
0: Verdi poi diventerà regista di se stesso nelle più in là
1: famose
0: con gli anni.
1: Disposizioni sceniche, sarà
0: Infatti,
1: lui proprio a stabilire una certa regia, sì.
0: esisteva il direttore di scena, praticamente, insomma, che fungeva un po' da organizzatore di tutto quanto. Comunque, sbrighiamoci che oggi stiamo durando troppo. Allora, cosa succede nell'ultima parte del Nabucco? Nabucco è rimasto, è imprigionato appunto in questa prigione e sente le trombe che annunciano la futura morte di Fenena, perché Fenena, essendo ebrea, era stata condannata a morte da Abigail, e quindi proprio in questo momento c'ha un barlume di lucidità e torna a essere il Nabucco che abbiamo conosciuto fino adesso, però con il pentimento, perché appunto questa follia, diciamo, gli ha aggiunto un po' di magnanimità, quindi è diventato buono, e proprio in questo momento di redenzione arriva Abdallo, che voi dite, chi è Abdallo? Abdallo è un fido di Nabucco con degli ermigeri che sono venuti a liberarlo, e proprio in questo momento lui che fa canta una bella cabaletta che non ci guasta mai.

0: C'è veramente ben poco di sommesso, no? Come tonalità in questa cabaletta, in questa quarta parte che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, una cabaletta sommessa è difficile da ascoltare.
2: Direi che non è ancora stata inventata, vediamo se qualcuno la inventa. Marcia funebre.
1: Ecco.
2: Siamo in questo piazzale dove Fenena sta per essere giustiziata. E naturalmente Fenena, proprio nel pieno della sua angelicità, si dona già di schiusa il firmamento. Ah, vedo l'ora di morire, che bello, che bello, che bello. Proprio mentre il boia sta per ucciderla, arriva Nabucco che salva tutta la situazione. In questo momento la statua dell'idolo dei babilonesi esplode, si frantuma, e questo vuol dire che è un segno di Dio che vuole che noi torniamo tutti quanti a casa. Proprio in questo momento arriva Abigail, che qui è una cosa che lo dicevamo pure prima, mentre voi sentivate i pezzi, noi commentavamo questa cosa. Praticamente la scelta più brutta, più drammaturgicamente sbagliata che Verdi abbia mai fatto in tutta la sua carriera artistica è questo finale del Nabucco. Ha deciso che a un certo punto doveva finire l'opera, quindi arriva Abigail che si è pentita, si è avvelenata e muore. E quindi vissero tutti felici e contenti. Zaccaria arriva, mette la corona in testa a Ismaele, seguendo Geova sarai dei regi il re, seguendo Geova sarai dei regi il re. Pum, finisce e tutti se ne vanno a casa.
1: Happy end.
2: Non poteva mancare. A sorpresa.
1: Ma c'era anche qualche cosa di più. È vero che è incomprensibile, però Verdi già da questo periodo era ossessionato dall'idea della brevitas,
2: sì,
1: della concisione, della brevità. Sì. Tutti i quarti atti o ultimi atti dell'opera di Verdi di questo periodo finiscono repentinamente.
2: Sì.
1: Così,
2: è vero.
1: No? E c'è una certa logica anche drammaturgica tutto sommato, mm-hmm, no? In questo. E poi comunque questo piaceva molto al pubblico. E poi dobbiamo dirlo in finale, no? Che dopo il Nabucco e l'enorme successo, mm-hmm, che cade addosso a Verdi, ogni problema sembra risolto. E certamente non ci sono più né propositi di suicidi né propositi di terminare la carriera. Nel cast di Nabucco c'è una signora che si chiama Giuseppina Strepponi, che ancora non è niente per Verdi ma conterà moltissimo nella sua vita,
2: che sarà la sua, ecco, compagna per tutta la vita.
1: Per tutta la vita. E quindi insomma, amore, successo, denaro, insomma, l'happy end non è soltanto nel Nabucco ma anche poi nella vita,
2: anche
1: di
2: nella
1: Verdi.
2: Vita di Verdi.
0: E vissero tutti felici e contenti, insomma, anche noi. È giunto infatti la fine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi io come al solito devo ricordare i modi per interagire con noi, e quindi il nostro sito www.radiojeans.net e il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Saluto e ringrazio per la preziosissima collaborazione Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Grazie e buona giornata a tutti.
0: E Guido Barbieri.
1: Alla prossima.
0: Da Chiara Falcone è tutto, e dunque appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie. We'll be right back.

0: WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il programma di ML Network curato dalla redazione di Hot Block Radio. Io sono Rachno e oggi ci concentriamo, facciamo un focus sul rap in Ghana. Il rap ghanese, o GH rap, si diffonde inizialmente sotto forma di hip life, ossia un tipo di hip hop con beat contaminati da suoni africani e testi nelle lingue locali, soprattutto in Ankan ghanese, ma anche Twi, Fante, Hausa e Pidgin English. Nel 1973 il musicista Gyedu Blai Hambole fu successivamente riconosciuto come padre dell'High Life e precursore del rap in Ghana, pubblicava il suo primo disco intitolato Simi Gwando, nel quale parlava velocemente e in rima. Le influenze musicali locali, unite a quelle dell'hip hop statunitense ma anche del reggae e della dance, stavano contribuendo alla creazione di collettivi pop underground. Pioniere dei generi negli anni 80 è stato Reggie Roxton, che, mentre la crew Native Funk Lords sceglieva di rappare in Pidgin, cantava in Twi su basi hip hop, dando vita a un nuovo genere musicale, l'hip life. Il suo disco di debutto, Maka Maka, pubblicato nel 1997, ha avuto un successo strepitoso e tuttora, nonostante preferisca rappare in inglese e non sia più un giovanotto, viene invitato a partecipare nelle canzoni degli altri artisti e di tanto in tanto pubblica qualcosa di nuovo, come il singolo dell'anno scorso, New Balance. R2G Flow.
1: Rock on the beat. Reggie, rock on the beat.

Negli anni 10 del 2000 il genere musicale si è evoluto in un movimento di tendenza, anche e soprattutto grazie alla sua promozione negli spettacoli televisivi. Ma anche l'introduzione in festival come il Carl Watt di Accra, una settimana di arte di strada e performance entusiasticamente imitato da molte altre città, ha aiutato parecchio. Il primo decennio è stato senza dubbio dominato da Sarkodie, il Drake ghanese, vincitore di 22 Ghana Awards e innumerevoli altri premi, almeno 87. Famosissimo, ricchissimo e filantropo, è stato nominato ambasciatore di un'iniziativa del governo chiamata Year of Return, che consiste nel permettere ai ghanesi della diaspora di tornare a casa. L'omonimo singolo di Sarkodie, Year of Return, ha avuto un discreto successo, ma la recente Ofecho ha ottenuto più di 1 milione di visualizzazioni su YouTube, cifra importante per un video rap ghanese. Ce l'andiamo ad ascoltare, lui è Sarkodie, Ofecho featuring Prince Bright.

Rivale giurato di Sarkozy nel 2016 è Manifest, che rispondeva ad una presunta provocazione del King con la hit God MC, dando inizio così alla faida musicale più discussa del Ghana. Fieramente contrario all'idea di inchinarsi dinanzi alla fama dell'avversario, M.Anifest, cioè Manifest, ha trovato sostegno internazionale e a novembre ha pubblicato il singolo Tomorrow insieme al nigeriano Burna Boy, noto per aver collaborato tra gli altri anche con Stormzy, ottenendo l'acclamazione di fan sparsi in tutta l'Africa.

0: ma il rap in Ghana non è solo degli uomini. Ino Barony, giovane e potentissima rapper di Tima, sembra non avere alcuna intenzione di lasciare la scena ai colleghi maschi. Imposta all'attenzione dai media per aver pubblicato una versione rappata da lei di un singolo di Sarko D e Joy B, ha collaborato con numerosi artisti e artiste ghanesi. Nel 2014 è stata nominata per la prima volta ai Vodafone Ghana Music Awards e da allora ha collezionato nomine a tutti i principali premi musicali locali, Jingui Awards, Foresight Music Video Awards, fino a ritornare ai Vodafone Music Awards nominata come Best Rapper of the Year nel 2018. Nel frattempo ha partecipato a moltissimi festival ed eventi, accanto a rapper locali affermati come lo stesso Sarko D, ma anche ad artisti internazionali come i giamaicani Pop Khan e Ja Vimsi. È chiaro che Ino Barony non teme di stare sul palco insieme ai grandi dell'hip hop ghanese e sembra che niente possa fermarla dal prendere un posto per sé nella scena, a giudicare dalla sicurezza con cui rappa nei pezzi. Ascoltiamoci Fear No Man, Ino Barony.
1: Lyrics on the beat. They told me I was a woman who wanna go blow. They told me I'm too weak for the role. Bini mo kache me show about where you rap, you're slow. So yeah, she out, it be me, they kill the show. To say me hunty mun to mint and I say,

Quello che avete appena ascoltato era WhatsApp, la rubrica per ML Network curata dalla redazione di Hot Block Radio. Io sono Rachno e vi aspetto con un focus su di un'altra nazione la prossima settimana.

0: WhatsApp.
1: Sono le 20 e 23 minuti e questa è Radio Zainet.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra, in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
2: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilia a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.
2: Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione. Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi, è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra a volte calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la, come posso dire, la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto.
3: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra a volte calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band dei
giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Hit.
1: Okay.
2: One from 1957 by the Chips.

era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori.

così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?

0: È mezzanotte e 4 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet!

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe.

all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra. Un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta. Sono

cotton in a truck. 1917, when the world was tough.